la mia pelle, sulla mia pelle. Io penso positivo perché son vivo, perché son vivo. Io penso positivo perché son vivo e finché son vivo. Non niente, nessuno al mondo potrà fermarmi da ragionare. Non niente, nessuno al mondo potrà fermare, fermare, fermare, fermare questo da che va. Oh, questo da che tiene che va. Oh, oh, questo da che va. Oh, questo da che tiene che va. Oh, questo da che va. Oh, questo da che tiene che va. Oh,